mi già stavo sgavando, quindi mula che mangi, poi sgolando sempre a come anche ti mangi, non mangi, tutti i altri sono in cucina, si capo buono, tutti i cadeggi, poi sgolando sempre a